Ciao.

0: si chiude il flight case di Jerry. Daniele Petronelli.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Su Ritmo 80, Flight Case, la collezione di vinili di Daniele Petronelli.

0: The Flight Case di Daniele Petronelli.
1: Sono le 3:58.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, paghi bene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: 80 Meteo.
1: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud. Temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Ritmo 80! Sempre in forma.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: tutti quelli che si fossero sintonizzati solo in questo momento e magari è la prima volta che ascoltano la radio, ma dove cazzo siete stati? Cioè, dove vivete? In che mondo vivete?
1: Scusa, noi veniamo qui tutte le mattine e voi arrivate quando vi pare e poi dopo tanti programmi.
0: Ma io non lo so, ma allora, io non mi vergogno di niente.
1: Uno davanti alla radio dice: ma questo sta parlando con me? Allora, ben ritrovati, comincia nella radio ufficiale di Forever Young, Ritmo 80, Good Morning Forever Young. Se non avete mai ascoltato questo programma,
0: non siete degni di vivere questo pianeta, mi dispiace. Proprio così. No, scherzo, dai.
1: Dai, dai, ascoltateci, perché
2: fatti vedere, sono bravo, perché mi sa che ne hai proprio bisogno.
1: A tra poco, cominciamo.

0: l'appuntamento per ridere e sorridere con il Simpa della Compa.
1: Ascoltatelo te. Io adesso esco un attimo, vado a fumare una sigaretta. Ho smesso di fumare, ma riprendo. Non frega niente.
0: Ma perché?
1: Fumo anche l'MS.
0: Perché?
2: Lascia stare, Marco.
1: Vabbè, dai, mi fermo a sentire.
0: Guarda,
1: dai.
0: Ferma un attimo e sentiamo.
3: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao Sam.
3: Dai, barzellettino al volo.
0: Vai.
3: Allora c'è uno che va dallo psichiatra e dice: io ho bisogno di parlare urgentemente. Ah, mi dica. Mia moglie è un mese o due a questa parte che ogni volta che facciamo l'amore mi chiede 50 euro. Che problema? No, guardi, il problema non c'è la sua moglie, il problema c'è lei.
0: Perché?
3: Io. E perché? A tutti gli altri ne chiede 20.
1: Non l'ho capito.
0: Te lo spiego tra poco.
1: Me spiega, ma va meglio.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi

0: che tanto aspettavate. Sì, perché prima di uscire di casa, oppure siete già usciti, oppure siete già operativi, vogliamo sapere, grazie a Marchino, quali sono i due segni fortunati di oggi.
1: Allora amici, intanto ancora buongiorno e ben ritrovati ancora all'appuntamento con l'oroscopo.
2: L'ho già detto.
1: Ieri ho letto le istruzioni della caldaia. Le istruzioni della caldaia
0: che io non ho mai guardato, tra l'altro.
1: Ci sono nascoste dentro.
0: No, ma proprio non ho mai guardato, a cavolo, capito?
1: Ah, proprio così. Si blocca ed vabbè, spinge il pulsante. Perfetto. È venuto fuori questo.
0: Qual è il segno fortunato di oggi? Il primo.
1: Sagittario.
0: Oh.
1: State attuando grandi cambiamenti.
0: Eh beh, capita, sì.
1: Lo sfratto fa così. Si cambia.
0: Sto preparando gli scatoloni e tutto.
1: Esatto. Secondo
0: segno fortunato di oggi.
1: Femminile, stavo per dire, perché è tovaglia di carta. Ci sono.
0: Sì, adesso.
1: Amici, dai. Cari amici nati sotto la tovaglia di carta, come segno non è in granché, ma voi non fateci caso.
0: Esatto.
1: Se non lo sapete, è come niente.
0: Okay.
1: Il segno è tovaglia di carta.
0: Esatto,
1: infatti. Comunque c'è anche questo.
0: Okay.
1: Vi salutiamo. Una giornata un po' così, dai, anonima. Via, andiamo avanti.
0: L'oroscopo
1: di domani, che domani non ho voglia di farlo.
0: Ah, lo volevi fare adesso?
1: Oggi.
0: No, lo facciamo domani mattina. Vabbè, okay, sempre torniamo qua su Ritmo 80.
3: Good morning, Forever Young.

0: Chi lo dice, socio? Chi lo dice?
1: Lui, quello che si incazza sempre. Antonio Locascio.
0: Antonio Locascio è quello, lo diciamo per chi guarda e guardava avanti un altro, insomma, è l'indignato. Che si arrabbia.
1: È il nostro amico, vai.
0: E infatti lui si indigna perché?
2: Oh, ma quelli che ti dice.
0: Cosa?
2: Se fossi in te, io farei. Se fossi in te, io direi. Non sei me! Non sei me! Quindi non mi rompere i coglioni! Io faccio e dico quello che cazzo mi pare!
0: Bene.
2: Va bene?
0: Sì, sì, va bene!
1: Ok, ciao, questo è un po' personale.
0: È un po' andato un po' sul personale.
1: Però ci sta.
3: Stiamoci
1: però.
3: Calmi, calma.
1: C'ha ragione, amici. C'ha ragione. Questo era Antonio Locascio, che insomma, sì, che a noi ci vuole bene.
0: Esatto.
1: A noi ci vuole bene.
0: Sì.
1: E anche perché se si incazza, quindi,
0: esatto, noi anche ci noi, facciamo voler bene.
1: Anche
0: a
1: noi
0: prescindere.
1: Ci vogliamo, quello che vuole, noi facciamo.
0: Esatto.
1: Anche noi ti vogliamo bene, sempre.
0: Ciao, Antonio.
1: Ciao.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona e

0: alto volume, Corona!
1: Vedi che dice a me, non a te, nel senso che la musica
2: ma
1: è a tu...
2: Ma chi entra a sta parte?
1: Vabbè, a tutto volume, con la musica di Ritmo 80 e con i Marchini con la K. Arriviamo fino alle 9, chiudiamo la prima ora. Tra poco lo sai cosa ti aspetta, eh.
2: Dai.
1: Lo sai cosa ti aspetta.
2: La tipa.
1: No, no, c'è il disco Mirigiro.
2: Ah, cavolo.
3: Sono le 7 e un minuto.

0: Ghostbusters, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico non inchiodiscono la Lazio, battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e da Alessandro Cisneros ringrazio per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: farlo serio, Corona.
1: Devo farlo serio? Anche perché è una delle novità che tanti attendono in questo momento. Sì, perché magari la radio sveglia, si accende. Oppure siete in macchina, avete la possibilità di appoggiarvi un attimo. Eh? Cosa dici? In macchina va bene? No, non va bene.
2: No, no.
1: Per quelli che guidano neanche.
2: Fatto?
1: No, ne stavo dicendo molto velocemente che i prossimi minuti sono con il lentazzo. Perché la possibilità di rigirarsi dall'altra parte del letto. Perché arriva cosa?
2: Dio mio, che sonno.

0: sono sul pezzo, perché voi non lo sapete, ma è successo oggi, ma tanti anni fa, ce lo dice Marchino, allora, X-Focus.
1: Esatto, perché voi sapete che ogni giorno c'è un anniversario, è stato inventato, costruito, è nato, come oggi,
0: sì,
1: come oggi, cari ascoltatori,
0: oggi
1: c'è una lista abbastanza lunga di cose successe come oggi, sai che il giorno di oggi è stato proficuo?
0: Proficuo, sì, vai.
1: Allora, gli armadi di plastica da esterno nacquero come oggi.
0: Da chi?
1: Inventati. Il gioco del poker, le bestemmie, Kenny il guerriero, le formiche rosse, i bucaneve, la Red Bull al gusto Dragon Fruit, le cicogne qui qua qua, la ditta Bartoli Vernici,
0: che salutiamo, un messaggio promozionale,
1: il Tosaerba.
0: Hai bisogno di vernice, sai, so che stai imbiancando casa, esatto, non è che l'avevi fatto apposta. Vai.
1: Gli inviati del TG, le scale mobili, i quaderni quadretti, la Torre Eiffel, la scoperta di Saturno, le occhiaie, la masturbazione femminile e i calzini che non lasciano il segno. Tutte queste cose oggi compiono chi più chi meno degli anni.
0: Ok, le bestemmie proprio oggi. Io vorrei tornare indietro e scoprire come sono nate. Cioè, qual è l'aneddoto che...
1: No, lo so, però del dopo Cristo.
0: Esatto, dopo. Good morning, Forever Young.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31. Italiane.

0: Buongiorno, good morning, forever young insieme a Marchini con la K. Dove adesso facciamo una piccolissima pausa, ci fermiamo un attimo io e Marchino per ascoltare insieme la nostra zuppetta.
1: Ma una cosa meravigliosa!
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno.

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Giovedì 14 maggio 2026, 134esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Mattia.
2: Che cosa c'è di tanto diverso?

0: Accadde oggi.
1: Il 14 maggio 1643, a soli 4 anni, Luigi XIV succede a suo padre, diventando re di Francia.
0: Le frasi del cinema.
2: Stai attento, Luigino, hai perso la paletta.
3: Che cosa è stato, mammina?
2: Niente, è stato il cannone che annuncia mezzogiorno, tesoro.
4: La signora allora deve regolar culo perché gli va un quarto d'ora indietro.

0: il pensiero positivo. Nella vita abbondano i maschi, ma scarseggiano gli uomini.
1: Bravo uomo,
2: Brutto molto, esteticamente una schifezza, però un bravo uomo, mi piace.

0: e con questo sottofondo nuovo arrivano le notizie.
1: Arrivano le notizie. Il problema è questo: che gli americani hanno dato un nome latino. Hanno dato un nome latino a un virus che hanno creato i russi.
0: Ah, okay. Questa è la premessa.
1: Che poi se tutto il resto del mondo leggi questa notizia è normale.
0: Sì.
1: Okay? Però se la leggi in Italia ti fa ridere. Vi spiego velocemente.
0: Oh, perché. Adesso andiamo a capire.
1: Allora, gli hacker russi hanno fatto questo virus che si insinua dentro i computer anche nostri.
0: Il device
1: e cancella proprio tutto, anche la scheda madre.
0: Fa pulizia.
1: Attenzione, gli americani hanno scoperto e stanno cercando di fermarlo.
0: Sì.
1: E gli hanno dato un nome.
0: Che nome gli hanno dato?
1: Strontium. Giuro.
0: Ma era un italo-americano?
1: No, lo stronzio esiste in natura. C'è dell'acqua che bevi. È un metallo.
0: Ecco perché sono così.
1: Esatto, è un metallo. Tu prendi una bottiglietta d'acqua e ho scritto che dentro c'è qualche milligrammo di stronzio.
0: Una volta facevo proprio la pubblicità, è povera di stronzio.
1: Esatto. Allora gli americani a questo virus l'hanno chiamato strontium.
0: Okay.
1: Effettivamente per quello che fa. Un nome così gli sta benissimo.
0: Ah, strontium.
1: Ma guarda che strontium sto virus.
2: Good morning, Forever Young.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
1: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti,
2: perché se non Dighi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it. We'll be right back.

0: Questo è il sound di Ritmo 80, questa è la bella musica che ci riporta nel decennio nel quale noi abbiamo cominciato in un certo senso
1: a con camminare.
0: I primi locali. No, che camminare, dai, eravamo già nei primi locali, le prime
1: scambiste.
0: Ma non è vero, non quello.
1: No.
0: E quindi questo brano ci riporta indietro nel tempo. Invece noi andremo avanti nel tempo perché abbiamo un'altra ora qui su Ritmo 80.
1: Sei
0: capito?
1: Sì.
0: Sei contentissimo.
1: Wow, a tra poco!
2: Sono le 7.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto, sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
2: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso, per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i 1000 elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
1: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
3: Coppa Italia numero 10 e soprattutto 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che vale la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
4: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
3: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5.500.000 di euro.
1: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il papà!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Ritmo 80 presenta
13: Good Morning Forever Young
12: con Marco Corona e Marchino.

0: acquisto del disco dei Marchini.
1: Perché questa, lo Stato Sociale, l'ha pensata e riscritta per me e Marchino. Cioè, quindi quella che state per ascoltare è un'esclusiva.
2: Una vita di panza.
1: Ma non è vero.
2: Sì, sì.
1: Sentiamo cosa dice Lodo, vai.
3: E fai le trazioni,
1: sì,
3: i salti con la corda.
1: Giusto.
3: Tu vuoi il culo rotondo e gli addominali.
1: Ci provo.
3: Gli spacchi di flessione.
1: Sì.
3: Per il pettorale.
1: Ehi.
3: I manubri e il bilanciere. E giù di adduttori.
1: Faccio tutto.
3: Perché? Lo fa.
1: Ma come? Perché lo fa? Cioè, te l'ho detto, per stare in forma.

0: coglioni.
1: È vero. Una vita di panza.
2: Nessuno qui frega se scoppi e poi muori.
1: No, no.
2: Poi muori.
1: Esatto. Abbiamo messo questo brano e cosa voleva dirci Lodo e il suo gruppo?
3: Che facciamo schifo.
1: Esatto.
3: Fondamentalmente voleva dirci che facciamo veramente, veramente schifo.
1: Voleva dirci anche che è inutile andare in palestra e poi tornare a casa e farsi due piatti di pasta.
3: No, non fa. Non fa.
1: Cioè non è la dieta precisa, no, per chi vuole buttare giù un po' di chili.
3: Esatto, ci vuole uno stile di vita equilibrato.
1: Esatto.
3: Esatto.
1: E allora tenetevelo voi che noi ci abbiamo provato.
3: No, per
1: provato.
3: Dire come quelli che vanno io passeggio, cammino un'ora al giorno e mentre cammino hanno un sacchetto delle patatine da un chilo.
1: Non o
3: fa,
1: il gelato
3: non fa, non
1: no,
3: fa.
1: Insomma, cioè,
3: o non è che cammini e mangi, non fa.
1: Ma stavi parlando di te,
3: no, sì. Io cammino un'ora al giorno, birra, panini, però cammino.
1: Ah, capito. Bravo Marchino,
3: bravo, grazie.
1: Così si fa.
3: Ma ditelo che non devo mangiare mentre cammino, le cose vanno dette, cioè non è che uno lo sa tutto.
1: Poi
3: devi camminare un giorno, vabbè, passo davanti alla birreria,
1: birre in mano, popcorn, patatine,
3: uno.
1: Faccio uno spritz anche,
3: ma sì, un'oretta, tranquillo, ma però cammino.
4: Good morning forever young.
5: Yeah, no.

0: Marchini!
1: Sì, ciao!
0: Ciao!
1: Ciao Franci!
2: Ciao!
0: Eccomi, pronta anche oggi per la frase motivazionale!
1: Wow, vai!
0: La donna incazzata è come un cellulare.
1: Cioè?
0: Modalità silenziosa. Vibrazione. Viva voce fino a quando non si scarica!
1: Si è scaricata anche lei.
2: Impazzite.
1: Ciao Franci!
0: Ciao Martini!
1: Basta, non salutiamola più alla fine.
3: Good morning, Forever Young!
1: Con Marco Corona e Marchino!

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno.

0: Ehi, come va?
1: Sì, mi sono appena svegliato, ho fatto la notte.
0: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. A proposito di lavoro, sì, ho lavorato la notte, io ho deciso di fare...
2: Cosa?
0: Di scrivere, di scrivere, non un libro, quello lo fanno tutti, di proporre nuove...
2: Lo fanno tutti, lo sto cominciando a scrivere anch'io.
0: Ancora, cos'è, un anno a Radio DJ? Cioè, dopo 20 anni esce un anno a Radio DJ, va bene.
2: Perché chiarisce tante cose, cioè, tipo perché facevo solo le pulizie.
3: Sì, no. Allora,
2: scriverai per cosa?
0: Voglio proporre dei nuovi format televisivi.
2: Ah, bello, come autore quindi.
0: E come autore, per esempio,
2: contadino... c'è una parola.
0: Quella. Contadino dopo contadino cerca moglie, dopo i contadini teenagers, dopo il convento, la caserma, il collegio e altre minchiate, arrivano i nuovi format proposti da me.
2: Da Marchino.
0: Allora, bisogna trovare bene i titoli, però l'idea è questa di base.
2: Ok.
0: Fare cambio dell'armadio con i gatti in casa, cioè ci sono i concorrenti che devono fare il cambio dell'armadio e i gatti ci
2: Ma è difficilissimo, perché
0: vince,
2: tu tiri fuori le cose, i gatti con le zampine
0: mettono sopra, vanno nei cassetti, così. Questo è forte, questo è per le coppie.
2: Vai.
0: Andare all'IKEA con la moglie senza litigare, senza comprare niente.
2: No.
0: Chi ce la fa vince.
2: No,
0: un mobile dell'IKEA.
2: Da montare, tra l'altro. Okay.
0: Poi questo
2: vai.
0: È bello, tu hai 2 ore di tempo,
2: sì.
0: Ti diamo Netflix e un telecomando,
2: ok,
0: e devi scegliere in 2 ore cosa guardare e guardarlo.
2: No,
0: è impossibile. È vero che sono bravo a fare l'autore dei testi?
2: Guarda che sono tutte prove difficili, altro che il nuovo tormentone di queste ultime settimane, cioè quello coreano, come si chiama?
0: Speed Game, no.
2: Anche quello è difficile, io entrare con lo speed è difficile.
0: È dura, anche perché devi
2: segna,
0: lo speed game, segna, hai una penna. Segnare senza
2: certo
0: penna.
2: Certo che lo speed game, entrare con lo speed, questo è più difficile, questo non ce la fa nessuno.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ciao, si chiude con questo brano l'appuntamento di oggi di Good Morning Forever Young.
1: Sigla finale!
0: No, non è passata. Cioè, no. Tu la proponi in onda, non è passata.
1: Mi piace.
0: Ho capito, ma non è che possiamo chiudere. Erano i Marchini Good Morning Forever Young.
1: Sigla finale! È bellissima! Non piace, insomma.
2: Ma fai davvero?
1: Sì, è bella. Ma voi non capite, è l'avanguardia.
0: Mi sei Morgan De Noantri.
3: Mo la Madonna.
4: Fuori onda.
0: E capiamo l'arte, ma che cazzo.
1: Capite l'arte.
5: Mamma mia, come
1: voi
5: stiamo?
1: Non capite l'arte.
6: Via.
7: Ci aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Richard Romeo, Nonchalance. Dal 1983, The Wrecking Band, Jeopardy. Dal

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Daddy Hall and Joe Knows, I Can Go For That e People's Choice, Do It Any Way You Want.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra il presidente di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping, e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni alla Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cistea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità.
0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni, su Ritmo 80.
1: Rit Parade su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Quest'oggi ci occuperemo del mese di maggio del 1999. Come sempre un saluto a tutti quanti voi, da Lele Procida, amici all'ascolto di questa speciale classifica. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da Ricky Martin. I suoni sono quelli piuttosto calienti e il motivo si chiama Living La Vida Loca.

era Ricky Martin con Living la Vida Loca, a piazzarsi alla numero 3 della Hit Parade del mese di maggio del 1999. Di più chiara matrice dance invece il brano che ascolteremo alla posizione numero 2. Si tratta di Tell Me Why ed è la proposta del DJ Prezioso con la voce di Marvin.

grande, perché in onda c'è Tell Me Why, il grande successo di Prezioso featuring Marvin, che abbiamo incontrato alla posizione numero 2 della nostra Riff Parade, quella del mese di maggio del 1999. Riff Parade che viene dominata dagli FL65 con il loro più grande successo, quello che si intitola Blue. I'm blue.

0: Nadine Jabada, erano gli FL65 con Blue al numero 1 della nostra Hit Parade, quella del mese di maggio del 1999. Si conclude così la nostra classifica, ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per un doppio appuntamento assolutamente da vivere insieme al DJ Forever Young, più forever di tutti. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao e alla prossima classifica.
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Buona giornata da Davide Camera, il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 km. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Masterchef 90.
11: La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
12: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
13: E nel weekend alle 20
12: in versione extended full show.
14: Masterchef

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai te, Deghi.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maestra, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 26, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 14 maggio 2026, 134esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Mattia.
0: Che cosa c'è di tanto diverso?

0: Accadde oggi.
1: Il 14 maggio 1643, a soli 4 anni, Luigi XIV succede a suo padre, diventando re di Francia.
0: Le frasi del cinema.
2: Stai attento, Luigino, hai perso la paletta.
3: Che cos'è stato, mammina?
2: Niente, è stato il cannone che annuncia mezzogiorno, tesoro.
4: La signora allora deve regolar culo perché gli va un quarto d'ora indietro.

0: Il pensiero positivo.
1: Nella vita abbondano i maschi, ma scarseggiano gli uomini.
2: Bravo uomo, eh?
3: Brutto molto, esteticamente una schifezza, però un bravo uomo, mi piace.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: C'è un tizio una mattina, si reca dall'urologo. Ma appena entra e fa: dottor, c'è un problema, tutte le volte che faccio pipì sento una grande pressione qui su. Perché il dottore fa: qui è sicuramente la prostata, si spogli che facciamo una visita. Insomma, lo fa spogliare tutto, lo fa, si pieghi, lo fa piegare. Il dottore si mette il guanto, gli argel, si mette a mettere gel sulle mani. A un certo punto gli fa: faccia un bel respiro, insomma, gli mette un dito al culo e comincia a girare, gira. A un certo punto gli fa: cosa sente? Questo si gira: sento che devo cominciare a darsi del tu.
7: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1987, Prince, Sign of the...

dal 1987, Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80. Sono le 11.

0: She Has The Way e Freddie Mercury, Living On My Own.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo.it.

buona musica è solo su di noi. Quando si dice la frase la buona musica, effettivamente è una frase un po' agé, diciamo così, vabbè. Insomma, iniziamo subito con Gimme Four. Ciao Don Marco Greco, pronto? Eccomi davanti al microfono di Ritmo 80 per presentarvi quattro canzoni che rappresentano quattro decenni differenti. Partiamo subito da quello più indietro nel tempo, Surfing Bird di Trashman.

Questa è la mia mossa di Kung Fu, quella di Kung Fu Fighting, Carl Douglas. Anzi, è Kung Fu Fighting, come dice qualcuno, mio amico. Vabbè, è stata scritta in 10 minuti sta canzone. Non lo sapevo sta cosa qui. Ho dovuto cercare e chiedere a ChatGPT. Sto scherzando, non è vero. No, però l'ho letto nel web, tra l'altro. Va bene, questa era una canzone degli anni 70. La prossima

0: tradizionali, se vogliamo, no? Oi Maria, articolo 31, 1994, prima ancora un pezzo dell'88 e poi siamo andati indietro negli anni 70, un pezzo del 74, Kung Fu Fighting, e abbiamo iniziato con Surfing Bird del 1964. Grazie a tutti per averci ascoltati, grazie e buon ascolto e buona continuazione con i programmi di Ritmo 80. Meno. Grazie a tutti, ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Dead or Alive, You Spin Me Round. Dal 1987, Rick Astley, My Arms Keep Missing You. Dal 1983, Eurythmics, Sweet Dreams. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12 in punto.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Buggles, Video Kill the Radio Star e Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Cecco Corvasce e Daniels Jack presentano
1: Master Jack
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Comincia un'altra bella puntata di Master Jack 90 su Ritmo 80, che vi aspetta dal lunedì al venerdì nella short version ogni giorno, mezzogiorno e 30 e poi 19:30, ma soprattutto vi ricordo anche la lunga, che è quella dove diamo il libero sfogo per un'ora quasi a tutta la musica mixata dal nostro Daniels Jack, che con me anche quest'oggi. Per cominciare subito, un pezzo che ha fatto storia, bravissimi

erano i Black Box, adesso arriva la canzonaccia del figo, cui non frega nulla, che fa la parte di quello abbastanza, come dire, che ne freghista, il mondo gli cade a pezzi intorno. Lui ha il capello lungo, sembra Axwell Gonfio, il singer, il frontman, il Ned Crawley, Push the Feeling On.

0: con Everlasting Pictures dal 95. In questa puntata abbiamo ascoltato un sacco di bella musica, di quella di serie A, davvero dei 90s. Per cominciare era la volta di Black Box con Straight Up dal 94, subito dopo Ned Crawley's con Push the Feeling On dal 93, poi BJ in chiusa con Everlasting Pictures dal 95. Grazie a tutti da Cecco, l'appuntamento è per la prossima estate su Ritmo 80. Grazie a Dennis Jack per la parte mixata, e andate per un like o per un commento qualsiasi, per, insomma, perché noi si possa conoscere la vostra impressione su quello che facciamo con passione tutti i giorni.
1: Sporcaccio.
0: Andate sulla nostra fanpage Mastercheck 90. Ciao a tutti, un bacio.
2: Bello, un bacio. Fa molto cantante della melodica napoletana, però per tutto da Cecco.
3: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corbace e Daniel Jack. We'll be back.
4: Siamo solo noi.
5: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1980, Billy Ocean, Stay the Night. Dal 1989, Madonna, la

0: dal 1985 The Bangles, Manic Monday.
1: Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.

0: hai ascoltato U2, New Year's Day e Bunnyham, Gotta Go Home.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il palo per Dio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio. In DAB a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.

0: Sono le 13:58. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
1: Più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

indietro nel tempo per riballare quello che avete ballato qualche tempo fa, siete nel posto giusto. Siete nei ballatissimi di Ritmo 80. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, da Davide Ferrarini. Io parlo, lui suona, insieme facciamo appunto i ballatissimi. Il primo di oggi lo conoscete tutti, quindi alzatevi in piedi se potete e iniziate a ballare. Questa è Corona, The Rhythm of the Night.

anche tu hai vista, non è che abbia fatto uno sforzo enorme, no? Perché la tastierina che sta sotto, il synth che sentite, non è altro che il synth usato da Crystal Waters per fare il vecchio mitologico Gypsy Woman. Tu hai vista comunque, il disco è Oh La La La, adesso Rune Calab.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

pomeriggio su Ritmo 80 è i ballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi.

La trovate in 2000 versioni in giro, basta fare un giro online o se avete ancora un negozio di dischi, di CD, di vinili di fiducia, perché c'è in 1000 versioni davvero, cantata dai crooner in maniera tipo Frank Sinatra, questa da ballare, qualche versione anche con un beat un po' più accelerato. Insomma, Sway è un po' nella storia della musica, l'abbiamo suonata oggi nel pomeriggio di Ritmo 80. Loro ovviamente erano gli Shaft, quella che tra parentesi si chiama anche Mucho Mambo. Ora Gala, Come Into My Life.

Se lo ascoltate bene, da una parte sembra un classico disco da club, sai, di quelli un po' più raffinati, però c'è anche degli accenti che vi porterebbero facilmente a ballarlo anche in spiaggia. Il disco poi è bello dal suo originale, perché questo è chiaramente una cover. Si chiama Samba Man, Catch Me If You Can, e l'abbiamo ascoltato qui su Ritmo 80.

L'impressione che Robin S fosse un po' raffreddata quando ha fatto questa Love for Love, se la mettete a confronto con il disco precedente, cioè Show Me Love, magari anche un po' più famoso, no? E noterete che la voce è leggermente diversa. Secondo me aveva problemi di raffreddore, però potrebbe esserlo, non lo so. Lo chiederemo magari un giorno quando lo incontreremo. Questa era Love for Love, Robin S, ora Sending.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. 100

Era all'inizio degli anni 90 e si esploravano queste atmosfere un po' strane, sentite oggi, eh? FBI Project era uno dei progetti appunto che andavano per la maggiore in quel periodo, e il suono è riconoscibilissimo anche in questa Come On and Do It, che non è probabilmente quella più riuscita del progetto. Adesso Alex Farolfi nel pomeriggio di Ritmo 80, questi sono i ballatissimi. Yeah.

0: studio la cosa a cui pensiamo all'istante quando partono questi dischi, che so, questo è di antico, We Need Freedom, bellissimo tra l'altro, del 1991, la prima cosa che ti salta alla mente è: ma guarda un po' quanto è lento il disco, eppure si mandava a centro serata, oggi ci aspetteremo qualcosa di un po' più veloce, ma i tempi cambiano, certe volte in meglio, qualche volta anche in peggio, ma lasciamo perdere. Dunque, dobbiamo chiuderla qua, domani alle 14 saremo ancora insieme, io che sono Savino Pastore e lui che dall'altra parte, che è Davide Ferrarini, che nel frattempo noi possiamo che salutarvi, eh. A domani alle 14, ciao ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1986 EG Daily, Say It Say It. Dal 1984, Prince, I Would Die For You. Dal 1982, Cuba, To

0: momento, un disco di allora, con i suoni di ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Hai presente quei momenti cult che ti fanno sorridere, cantare o anche solo dire «Oddio, me lo ricordo»?
6: Su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.
5: Dal lunedì al venerdì alle 17.30 Tommy Venturini apre il baule dei ricordi con Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 20.

0: dal 1983, narrata Michael Walden, Reach Out. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.

0: ora. The Twins, Face to Face, Heart to Heart. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre due ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 i sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. La Regione Puglia ha avviato nuove misure contro l'invasione del parocchetto Monaco, il pappagallo verde che sta causando danni soprattutto a mandorleti e frutteti. La Giunta regionale ha approvato un accordo con l'Università di Bari per monitorare e gestire la specie invasiva, con attività di formazione per operatori specializzati e interventi coordinati di contenimento. Secondo Coldiretti Puglia, la diffusione del volatile è favorita anche dal cambiamento climatico e interessa ormai molti comuni pugliesi. Il piano prevede linee guida per il controllo e la rimozione dei nidi con interventi autorizzati nei casi di rischio per agricoltura, sicurezza pubblica e infrastrutture, nel rispetto della biodiversità e delle norme ambientali. E restiamo sempre in Puglia. La sanità pugliese resta al centro dello scontro politico per il deficit dei conti regionali e il possibile aumento dell'addizionale IRPEF. Fratelli d'Italia, con il consigliere Antonio Scianaro, chiede audizioni urgenti dei direttori generali della ASL e IRCS per capire come si sia formato il disavanzo, concentrandosi su spese per beni, servizi e farmaci. Nel frattempo, in commissione regionale si è discusso del nuovo ospedale Monopoli Fasano. L'assessore della sanità Donato Pentasuglia ha annunciato che la struttura entrerà in funzione entro fine giugno e che l'ospedale di Putignano non verrà chiuso. Previsto anche il completamento dell'organico fino a circa 800 unità di personale. FDL però critica duramente la situazione. Secondo i consiglieri Scianaro e Scatiglia, inizialmente saranno attivi solo 125 posti letto su 300 previsti e molte delle unità operative necessarie non saranno ancora pronte. Per questo parlano di un semplice trasferimento parziale dell'ospedale di Monopoli, sostenendo che per una piena operatività serviranno ancora mesi. Invece di parere opposto è il presidente della Commissione Sanità Felice Spaccavento, che definisce l'audizione utile e trasparente. Ha ricordato che l'opera prevede investimenti per circa 135 milioni di euro, più di altri 60 milioni per viabilità e interventi collegati, sottolineando che non ci sono stati ulteriori costi rispetto a quelli programmati. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2-7 di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia, 6-2-6-4 per il numero 1 del mondo che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Cagare! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Masterchef 90.
12: La storia della dance
13: con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
14: Masterchef 90 dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
15: E nel weekend alle 20
14: in versione extended full show.
16: Masterchef

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ebbene sì, questa è l'unica vera classifica ufficiale che vi porta in casa, al mare, in montagna, in auto, in barca, ovunque voi siate, ben 30 anni di grande musica da ballare. Amici di Ritmo 80, la radio di tutti i Forever Young, benvenuti anche per quest'oggi dall'elettrocida all'ascolto della Ritmo Parade. Ci occuperemo quest'oggi del mese di maggio del 1978, cominciando dalla posizione numero 3, occupata da Alan Sorrenti con Figli dell'Estate.

Non di rado negli anni 70 brani cantati in italiano venivano sfruttati dai disc jockey durante le loro serate in discoteca. Questo era proprio uno di quelli. Grande successo quindi per Alan Sorrenti con Figli delle Stelle al numero 3 della nostra Hit Parade. Saliamo di una posizione in avanti, un gruppo molto particolare. Lei è Sheila con i suoi Be Devotion.

canzone che ebbe grande successo proprio in quel periodo. Era Sheila con i suoi Beady Version con Singing in the Rain a conquistare la posizione numero 2 della nostra speciale Hit Parade. Hit Parade che vediamo capitanata dai Bee Gees con il ritorno di un brano davvero mitico. Qui stiamo per tornare alla febbre del sabato sera e il motivo è quello che ovviamente si intitola Stayin' Alive.

0: siete bloccati con il dito indice a mesaria? Beh, buon segno, vuol dire che ricordate davvero quel periodo nella maniera più giusta possibile. Erano i Bee Gees con Stayin' Alive a capitanare la Riff Parade del mese di maggio del 1978. Classifica che si interrompe qui, ma che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 nel nostro doppio appuntamento che non dovete e non potete assolutamente perdere, quello delle 9.30 e delle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procidal. Vi aspetto qui alla prossima. Ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi...

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Glenn Frey, You Belong to the City. Dal 1981, Odyssey, Going Back to My Roots. Dal 1988.

0: We Don't Need Another Hero e Giovanotti, la mia moto.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
4: Perché se non Dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Avete ritrovato in soffitta il vostro vecchio diario smemoranda e riaprendolo avete detto: ah, che bei tempi! Sappiate che non siete soli, sono Tommy Venturini e tra poco su Ritmo 80 vi sblocco

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Dai che ci siamo, pronti anche per quest'oggi per tornare indietro con un po' di ricordi. Oggi parliamo di acquisti. Oggi siamo abituati ad acquistare per lo più online, ma già in passato esisteva una vendita per corrispondenza. Sono Tommy Venturini, tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi, su Ritmo 80.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Uso la testa e ogni pacco che mi arriva è una festa.
2: Il nuovo catalogo Postal Market autunno-inverno lo trovi anche in edicola.
3: Quanti di voi si ricordano di Postal Market, il catalogo di prodotti venduti per corrispondenza che ha avuto un enorme successo negli anni Ottanta? In un periodo in cui non c'era il web, ma neanche una grande possibilità di muoversi per andare nei grandi centri, riuscire ad avere quei prodotti visti sulle pagine patinate di questo catalogo era veramente un lusso. In copertina c'erano le attrici, le cantanti e le modelle del momento. Ornella Muti con i capelli al vento, Romina Power con un laccio intorno alla fronte in stile Indiana d'America, oppure Cindy Crawford con i capelli fonatissimi. E potrei continuare all'infinito. Sono rimaste nella memoria le immagini di questi abiti da perfetta signora che in provincia si ammiravano solamente in qualche boutique, nelle quali spesso non si aveva nemmeno il coraggio di entrare. E a corredo dei modelli apparivano anche delle didascalie evocative, tipo abito turchese con gonna danzante, tutta plissé e in jersey. Non solo vestiti, ma anche giocattoli, macchine fotografiche, stereo, materassi ad acqua, orologi a cucù e anche tanti altri oggetti inutili, come la padella per fare le uova ad occhio di bue con due vani separati per non mescolare gli albumi. Funzionava più o meno come l'e-commerce di oggi, ma senza internet e senza carta di credito. Individuavi il prodotto, segnavi il codice di riferimento su un foglio che era prestampato all'interno del catalogo, lo spedivi via posta e pagavi in contrassegno alla ricezione della merce. Era una lettura per tutta la famiglia. Piaceva alle mamme, ai papà, ai nonni e anche agli adolescenti in preda agli ormoni che fantasticavano. Erano i tempi in cui una calza autoreggente, anche se di color carne, risultava in qualche modo appetibile e sufficiente per riscaldare gli animi.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Erano gli anni Ottanta, non esisteva internet, non c'erano le app di incontri, tantomeno Uomini e Donne di Maria De Filippi. A far incontrare l'anima gemella ci pensò lei, Marta Flavi, con la sua agenzia matrimoniale. Ve la ricordate?
2: Buon pomeriggio, ben arrivati nella vostra agenzia matrimoniale. Vi devo presentare molte persone belle, con delle belle storie, tutte persone che aspettano di trovare finalmente l'altra parte della mela, la persona giusta. Io credo che ci riusciranno attraverso questa agenzia e grazie naturalmente a voi.
1: Ne ha fatte incontrare di persone, con il suo modo di fare garbato ed elegante. 1800 coppie, a detta della stessa conduttrice. Marta Flavi, tutta ad un pezzo, mai sopra le righe, aveva il compito di aiutare i cuori solitari a trovare la loro anima gemella. Venivano invitate in studio le persone interessate a fare delle conoscenze. Gli ospiti raccontavano alcuni dei propri tratti caratteriali e la redazione si impegnava a trovare colui o colei che più corrispondeva alle caratteristiche.
2: Le prime impressioni quali sono?
3: Ottime.
2: Ti piace tanto?
3: Sì, veramente.
2: Credo.
3: È più bella di quanto pensassi.
2: E tu?
4: Dovrei fermarci un attimo.

0: Agenzia Matrimoniale andava in onda subito dopo pranzo e prima dei cartoni animati, dal lunedì al venerdì. Nel salotto buono di Marta Flavi regnava l'armonia, il garbo e il bon ton. Anche le scenografie avevano dei colori tenui e l'atmosfera era un po' da piano bar. E infatti non mancava l'accompagnamento musicale. Vi ricordate del maestro Alessandro Alessandro? Eh sì, si chiamava proprio così. Non era un nome d'arte.
1: Alessandro caro?
2: Dimmi, Marta.
1: Allora, chiediamoci sempre che vita è senza un amore. Chi se l'è chiesto oggi e ha risposto?
2: Oggi se l'è chiesto e ci ha scritto un bel fogliolino di lettera.
1: Sì.
2: La signora Tina di Pescara di... Sì. 78 anni.
1: Ah, complimenti, vediamo.
2: Ci segue tutti i giorni e dice che la vita senza un amore è come un fiore nel deserto che anela una goccia d'acqua.
1: Bellissimo. Molto.

0: Marta Flavia ha unito tante coppie, molte di queste sono poi convolate anche a nozze. Quanti di voi si ricordavano di questa trasmissione? Dite la verità, vi ho sbloccato un bel ricordo, anche se siamo arrivati al termine per quest'oggi. Tommy Venturini vi saluta ma vi dà appuntamento a molto presto sulla radio dei Forever Young, su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

gira la ruota dei Forever Young e sceglie 70, un disco degli anni 70.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti,
4: perché se non Dighi, non ci credi.
2: Hai un tweet.

Dal 1987, Curiosity Kill the Cat, Down to Earth. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco.

0: Dad, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner. Implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2, 6-4 il russo Rublev. Arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000. Vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne, l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
2: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
1: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
3: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
4: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
3: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
5: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
3: All'orizzonte un derby di consolazione, soprattutto di orgoglio laziale.
1: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo.

Gira la ruota dei Forever Young e sceglie 2000. Due file degli anni 2000.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Diva.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele.
2: She's crazy like

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Vai su Deghi.it.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80 del 1987, The Thompson Twins, Love on Your Side. Dal 1984.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Aretha Franklin, Jump to It e Franco Battiato, Apopetios to Arms.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi. Thank you.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Shadow. You ready? Checco Corvace e Daniel's Jack presentano
1: Masterchef
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Parte un altro Masterchef 90 su ritmo tanta alla corta. Anche questa volta ascolteremo un sacco di buona musica dei 90s. Cominciamo proprio dal 90, anzi sto giro. In questa puntata ci concederemo qualcosa che fa un po', come dire, capolino sui 90, partendo dagli 80, nel senso che della fine degli anni 80. Il secondo brano è quello degli Inner City con Big Fun all'88. Qualche volta lo facciamo, nel senso che andiamo oltre i 90 e andiamo verso i 2000, e casomai andiamo prima i 90 verso la fine degli 80.
3: Ovviamente il continuum temporale è stato interrotto creando questa nuova temporale sequenza di eventi risultante in questa realtà alternativa.
4: Che lingua è, Doc?
2: Un casotto pazzesco come al solito. Cominciamo subito con Double D e questa è Found Love.

0: Found Love dal 90 è il nostro paesano, perché è paesano. Vive a Londra, ma è pugliese, bello. Pulisce il sottoscala di qualsiasi cosa gli capiti davanti.
1: Perché mi devo offendere?
2: Un momento.
1: C'è chi magari è andato a Londra, ha studiato, è andato lì, si è

0: confuso con D-Lacy con Hideaway.
1: La faccio uguale. È stato bello stare con voi anche sto giro qua. Questa volta è stato bello. Anche questa volta è stato bello. Sembra strano, è stato bello. Per chi? Per voi soprattutto. Vabbè, grazie a tutti da Cecco. Com'è che faccio di cognome?
2: Corvetto.
1: Da Cecco Corvetto è veramente tutto. Ci vediamo a Porta Romana. Ciao a tutti.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una profonda saccatura ricolma di aria artica organizzata attorno a un vortice di bassa pressione rinnova diffuse condizioni di instabilità anche sull'Italia, quindi nei prossimi giorni avremo ancora tempo instabile, con sabato che sarà proprio il culmine di questa fase di instabilità e potrà vedere forte maltempo con venti su diverse regioni con un corposo calo termico. Giornata di venerdì intanto al nord instabile dal mattino con rovesci temporali intermittenti, instabile anche al centro, al sud sereno poco nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Sardegna. Temperature in calo al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al canto.
1: Radio Ritmo 80 manda
0: i rimandati.
1: I rimandati.
0: Il meno peggio.

Another Brick in the Wall, la canzone dei Pink Floyd. Chiamarla canzone è un po' riduttivo, devo dire, che questo è un, come dire, è un percorso rivitalizzante, no, di benessere. Questa canzone è un brano suddiviso in tre parti, è contenuto nell'undicesimo album in studio, che si chiamava proprio The Wall. 1979 per noi, un salto nel 1988. Preparatevi a cambiare completamente registro, perché adesso vi faccio sentire una canzone da festa proprio. Sto parlando dei Gypsy King.

0: eccoci qua, Marco Corona, Marco Mainardi. Se sentite questo sottofondo è perché diamo spazio anche all'informazione. Hai alzato la mano come a scuola?
1: Sì, siamo in una ridente città che d'Italia.
0: Allora, adesso andiamo a cercare tutte le città ridenti.
1: Siamo in Italia,
0: e già questo è il risultato.
1: Con la bar. Cosa succede? Succede che ci incontrano due. Si incontrano due. Oh, prendi qualcosa? Sì, dai, un caffè di qua e di là. Io prendo anche un succo.
0: Ok.
1: E poi fanno due chiacchiere. Da quant'è che non ti vedo? È il momento di pagare.
0: Sì.
1: Cosa succede quando pago io? No, lascia.
0: Ma no, lascia stare. Fai te la prossima volta. No, faccio io.
1: Fai la mossa fino a quando uno non cede e l'altro paga. È finita lì. Questa è la cosa normale.
0: Normale.
1: Questi due invece hanno iniziato prima a insultarsi.
0: Ah.
1: E poi a picchiarsi per chi voleva pagare.
0: Ah.
1: Cioè, no, pago io. Vaffanculo te. E sono andati fuori dal bar, perché la signora del bar della città di cui prima ha preso paura e li ha mandati fuori.
0: Sì.
1: E questi hanno iniziato a menarsi con le sedie, con le bottiglie.
0: Ah.
1: Per chi doveva pagare.
0: Ti rendi conto? Non per chi non doveva pagare.
1: Ma siamo la mattina, cioè non è che siamo la sera in imbriachi. No, la mattina a colazione. Chi doveva pagare la colazione? Hanno iniziato a menarci come due fabbri. Okay. Hanno preso le bottiglie che erano nel cestino, se ne sono rotti, sono minacciati. Al che non la uso più nessuno, però io sì.
0: Al che
1: la titolare ha chiamato la polizia.
0: Certo.
1: La polizia a cavallo. La polizia è arrivata.
0: Cosa ha fatto?
1: Uno di questi è scappato.
0: Ah.
1: E quindi è stato anche rincorso. Quindi è stato dopo arrestato perché irregolare.
0: Sì. Cioè vengono fuori tutte le magagne.
1: A, era irregolare.
0: Sì.
1: B, a oltraggio pubblico ufficiale. C,
0: aveva l'alito pesante.
1: Sì.
0: Cioè tante cose, alla fine il risultato è che
1: l'ha messo in galera praticamente.
0: Cioè per una colazione che
1: voleva pagare lui. Cioè,
0: esatto. Noi non abbiamo di questo problema io.
1: No, perché noi andiamo, chi paga, alla fine non paga nessuno, ci danno dietro perché non abbiamo pagato.
0: Però ancora non ci hanno preso, siamo qua. Ciao!
2: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: tra poco.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico
1: trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Ti sblocco un ricordo?
1: Oggi torniamo negli anni Ottanta con un film del 1982 con Renato Pozzetto e Gloria Guida, La casa stregata. Mille anni fa, due innamorati sfortunati sono stati sorpresi in flagrante dalla madre di lei e vennero trasformati in statue di sale. L'incantesimo potrà essere sciolto solamente se allo scadere del millesimo anno, in una notte di luna piena, due innamorati identici a loro avessero consumato la prima notte di nozze in quello stesso preciso luogo.
2: Tua madre dov'è?
3: Non temere, di là che dorme.
1: Renato Pozzetto è il ragionier Giorgio Allegri, un bancario milanese innamorato della dolce e bella fidanzata Candida. Dopo essersi trasferito a Roma per lavoro, Giorgio comincia la difficile ricerca di un appartamento in grado di ospitare lui, la fidanzata e la suocera Anastasia. E alla fine incontra per caso un misterioso individuo che gli offre la possibilità di abitare in una bellissima villa sulla via Appia ad un canone particolarmente basso.
4: È una vera occasione da favola, completamente ammobiliata su due piani, con piscina coperta, 250.000 lire al mese senza deposito.
1: Un altro personaggio che ci ricordiamo della casa stregata è sicuramente Gaetano, il cane parlante con accento napoletano.
5: Ho parlato con Candida, sta bene, ti saluta. Dice che sua madre insiste nel voler venire ad abitare con noi.
6: Che bello scassamento di palla.
5: Ma hai parlato?
6: I cani non parlano.
5: Appunto.
1: La villa è bellissima e dotata di tutti i comfort. Purtroppo però è stregata.
7: Ci sono i fantasmi.
8: Lei ha paura dei fantasmi?
5: Guarda, io sono mesi che cerco casa. Mi sono ridotto a vivere in macchina col cane. Per cui, fantasmi o no, io verrò a vivere qui.
1: E per rompere l'incantesimo, Candida dovrà restare illibata fino alla prima notte di luna piena, momento dal quale inizierà il millesimo anno dall'incantesimo.
5: Adesso mi devi spiegare perché hai detto che io non devo fare l'amore con mia moglie fino alla prima notte di luna piena.
6: Perché quella notte a mezzanotte in punto saranno mille anni. Tu e Candida vivrete ricche e felici.

0: sabato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Giovedì 14 maggio 2026, 134esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Mattia.
4: Che cosa c'è di tanto di

0: Accadde oggi.
1: Il 14 maggio 1643, a soli 4 anni, Luigi XIV succede a suo padre, diventando re di Francia.
0: Le frasi del cinema.
2: Stai attento, Luigino, hai perso la paletta.
3: Che cos'è stato, mammina?
2: Niente, è stato il cannone che annuncia mezzogiorno, tesoro.
4: Ma signora, allora deve regolar culo perché gli va un quarto d'ora indietro.

0: il pensiero positivo.
1: Nella vita abbondano i maschi, ma scarseggiano gli uomini.
2: Bravo uomo,
3: Brutto molto, esteticamente una schifezza, però un bravo uomo, mi piace.
0: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: andare il meno peggio di Ritmo 80.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri.

0: Cecco Corvasce e Daniels Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Case crea la borsa di dischi di Jerry.
1: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.